Poye tak chale win radio yina me bero kara chel keda. And yini bedi kano. Yina me iti abapiri. Akona onyora me marie komi. Yina me iti mano loba. Iti boda. Jome boda woro wano bero kedgi. Amoru wa tak chal. Wodo lang. Onyora me marie komi. Don't organizers duch me.